0: Pink Floyd. Aldano and Romina Power.
1: Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
0: Billy Joel. R. Davis.
2: Die größte Spielit auf Zentral.